0: scovatino, scovatino senza pranzo,
1: butta via la carriola.
0: O scovatino, scovatino senza pranzo, butta via,
1: butta via!

0: Coco Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Chessovia.

0: Coco Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa, che sono io.